si alzò dal pianoforte. Ma quando vedi la luna uscire dalla nuvola, e se dolce anche